0: che vuoi che facciamo? Che vuoi investigare in questo the burner for a gas stove near the park and on. That's what.
1: One other option.